Ok, chiedere a mo' che musica, se non ne vedrò una molto conosci per ti destra di colo Crimson ho il titolo ma un regador. Ne ho ma cloro nei tabai tu questa non lui mi sono lui resi in lima, so io anticipo musica ne bella solo che ti posso dare del sangue. Ne ho fatto in der diag ma un sanse, se ne buon dio che buon dio mos, ma un po' c'ho un'idea, lagu hilang hanya sebentar. Oke, depois Yanti hari iya Yanti fobae. Jus pengen tahu musiknya si Magdada Onya Liman, musik insomnia husi Kalvari, depois Yanti hari iya Yanti fobae. Nebe iya ne iya mabe cover, depois Yanti download, nebe stay tune na fatin net mau firaku. Jadi ngabin, aju de foya la bon dia todos ba familia husi Nambula Tulale. Oke, bon dia ba familia sira Nambula Tulale. Ba mon juvi ne ba koran sai na fatin akompanyi hela mos yang tira der dia det beta bot sira kari halal te bot sarnia ti daris. Oke, matang moris nyo nine det ya. Do iha ne mos iha komentario sa luku se mong nel perere ni halo bon dia mos. Garacu nyo de bon dia bingku bon dia. Dia kalai. Nolo kenal Veronica ko nye mai. Nikat kata. Da der me kas pada ita. Jadi yang oni ham nasa mak vitamin vitamina vitamina ne B halo hau. Okay, ne B halo hau nya oing Morris liutam balor lorong. Oh, hau nya ham nasa ne halo mau amin to oing Morris kan sa. Okay, ne pada der dia ngefatin ba mau bom sintonisa ibu aktividadis kari kalau tebot nya aktividadis ya dere sang ini yang no, just penyedeng kalvari insomnia ne semak dadau nya liman. Ya, klaru maung. Ida semak dadau nya liman ne letra. Mebe nye titlu ma insomnia. Nebe stay tune ban maung fatin det. No, firaku nye brigada bing nada mos. No, yade mos ya komentario. Nebe makus kele hene usi maung leto nye dehan bon dia bing. Oke, bon dia mos maung dikalae. Leki lulik mambanya dehan dadar dia bon... Bontang sehela MC damai amim nebetur helai motel, okay. Tapi si Yanti itu dah la musika ba tinu klapan dua nyere bon dia. Oke bon dia mosh beta bot serne bek sene fatin stay hela mutu ko Yanti. Ia la loren shino loren se lima ponto alu megar shini nia. Yanti ira der dia fatin beta bot sira. No turmet se barona musika ihande husi. Fel Baptista kolaboro Yohanes sonya titlu morash.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Maria, senti il sapore. To tucurua lorai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, ponto qualu megahertz.
1: Ok, musica, Husi Ovid 16, con il titolo How Dog, Gloria na Ita Beha Tuku Seno Lore Singro Lio Minuto Lio Minuto Lore Singro Alo. Ta manena fatin hau ni meridiek meridiek solok, no rona diek det beto bot siro hutu na bema kawara sere daun se ila tilung mahila loran seno lore sing 5.2 MHz ni niang. Basira na bema ka almosu, almosu diek det, namos basira na bema ka descansa, descansa diek beto bot siro hutu. Non è tuo il mio cellulare, ti posso dire che la musica è BTS con il titolo Fake Love.

Ita gusta halima games? Topap voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Adili. Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusta halima games? Topap voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Okay, ho vinto il radio libertario di lì, si era rotto, e non musica, usi, clamar, fantasia, non abbiamo mai caso, non soffre, sono ba, e da boh, si era rotto, ne ha futato il lungo, e allora, come ne chiede, ne? Lili basir na bema ka kompanya la e basir na bema gors ndaw filaw na usi ta basir niya service fatting balong gors ne kontinua hala la aktividade exercisu ya lo kraik mana kira ne amini ya lo rek diak bai ta bocira hotu no laluan mos ba maluk benedore sira na bema gors ndaw prepare ta basir na produta tu ahu fang ya lo kraik mana kira ne i Buon successo, buon lavoro, buon lavoro. Nebbè, se non abbiamo fatto dal pubblico, questa bossa era tenki, hare fatti nebbè, questa bossa era bella usata, nella bella occupata dal pubblico, nebbè, carta motor, liuba mai. Nebbè, carica, se questa bossa era fan liu fatti in cadalan, da rumo autore, da ricerca mostung, se estraga, questa bossa era niente sang. Che da mano la diac, servizio diac, ba, ita bo cera hotu. E ita serontan musica da ne, hanesa musica, iku sore ta ketenia soro malu, iha programa espasu publiku, ba iha lokraik mana kida ne. Oke, okay, usini untuk garsio titlu hendi toy ternamotuk.

0: Aurora. Hafanum e Roman Dadeo. Segunda to sexta, Tucunem do Tucualu. Prepara e tania energia a tucimo loron fom. Radio Liberdade, Cianolo Restin Lima, Pontualu Mega Home.
1: La senti ora sida italio ona iana fatim programa Aurora ho hau genia. Ita pronto na tu halu itenya lorong ohin saide gluta. Hadir dare is relax simu itenya lorong fong ho energia positivo.
2: One, two, get down!